0: preghiera. Insanerà questo dolore che mi resta in interior quando te fuiste. In ambiente l'amore viola l'intuizione, oscurità e il soffrimento.
1: Estás escuchando las mezclas de DJ Enoch.